Col tempo sai, col tempo tutto se ne va. E non ricordi più il viso, e non ricordi la voce. Dentro un cuore che tace serve a niente cercare. E ti lascio partire, è molto meglio così.

che non si ferma mai. Un po' di silenzio, solo un attimo, fammi pensare. Sento l'odore dell'asfalto limone.